classico europeo, che musica per voi, è la musica che non mi lecchia mai, aprire dalla balla di canzoni tutti in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arriverà a Roma, Marina Torre Rossa, il mondo, la luna, ci porterà fortuna,